0: Vito, qua Vito, c'è l'uomo.
1: Ona, faccio mia snaio.
2: Sbagliata, non si faccia.

cielo, che sei abbiata. Giove, astria la caiannia, ci fa pistare. Nucca coglia crista, niente, colma sotto i sottit. Cotta slagamo neo, cotta loca rasbirraio. Rasperu col gelata da pietri da codit.